Regalami una mano, padrone. Regalami una mano, che mi duele molto l'alma.